またこうか。Mamma mamma, e dammi una mano, la roba di mano per nisciare la settimana e non saccio che fa, e non saccio che fa. E vada a cucca, e vada a cucca, e vada a cucca.

l'amore non paga, non paga la voletta. Se ci pensi il desiderio è una strada buia stretta, come diceva il vecchio Bob, no woman, no cry, è un gigolo che si innamora.